0: aspetta, faccia quello che deve fare, ma mi lascia in pace.
1: Ho paura.
0: Non ho paura, sono solo stanco.